teren vam se nati sud, Mige Kago. Svi suci, avokati, mi ga moru pofumati. Perché mi son druže, makinista, metalurgico, pravi proletar.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera.
5: Rojc magazin.
6: Uf, uf, uf, neka mala tehnička smetnja. Odvelo nas direktno u eter, nismo mogli ni poslušati do kraja Fabrizio De Andrea sa pjesmom Bocca di Rosa. A prije toga Harrisonov solo ekskurzija sa pjesmom When We Was Fab. Nećemo se dati omesti tehničkih grešaka i jezičnih. Mi imamo dalje za slušati kvalitetnu glazbu, a nešto sad malo iz ove godine. 2026. Poslušajmo novog Primusa sa pjesmom The Old Grizz.

Vuoi pa' trattare una mia? Se torna a nascere, fammi nascere e libera come un uccello del cielo. Fammi nascere